tú, mío ni le cago, mío ni le cago. Io prezzi per a avio ma fast as cheese with cheese ma che va per sa vaga mula e ne sai go me io va un po' più di va e casi what I see so ne canto what I love se ne hai